0: di sta, di arrivo, di not, di ash, ci di yes, nyo ok, tenne nime ne karapien ma migi, kore ki kore. Gena chet ma mire kwang ti mane la win ready, ene ye bet nge ti ka guak ini ti ka titke line MTN me donyo, ke chakon ke rato ka chente mano ti chi ma migi, o at least alibario ki chiling mia chel ki pier beach, kenen pe o pieranen ngar mo chual message way captain atika temo mega petika yenia captain think that could be the region nen mene di star di ario di deck di boro di star di chel di star di ario di not di ash. Then yes. Bet ben king ni menna ni na uru. Be beru maja maja la wing radio. Ha ha. Ni ere vana wia valwa. Wa kwaya vero faya di yaka yaka. Wa giri ku berchara do juma pool. Vero getika yaka me koro. Menna ni na uru. Million a dek. Be beru bot dano ha dek. Ngara chela chel be chero ki. 1 million. 1 million. Rummi, you know what tika me, you know. Chante man me PDM olu la wing radio.
1: Lumelumbu Uganda, bidu una tera, michakuba ulimu duki od lonyo paspik.
0: Walim loving radio, chanta tibor walim kakany, chanta nyaka speak kanti jepe. Maru kiat mano chime donyo kere loving radio, od lonyo paspik. Hello?
2: Od lonyo paspik, yeee!
1: Mac Dung Meritugo, Wege Dugla Lonyo!